0: dio mama dio sa sai sai sai di boulette di boulette sai sai sai di boulette au vent
1: à nous vendre
0: di boulette sai sai sai di boulette au vent.